mi nemmeno mia. Un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua, un picchetto di scelgua

di una donna che non mi aveva chiesto. Sono da anni sporchi, sono da tanti da anni, non vedo veramente niente.